Tem nem com a via, mas kakal bata ko mo kinango kiva duvo po hozo dapo yeah o kiva onom hozo ko va gurite da di kiva duvo taho po hozo o kiva duvo taho po hozo o ngo lo yeah ko va go ke no ko ho di tamba ho the guy Dennis Primus dari mitia ko hozo mantadi Julius Lancaster lo jungin ye tando sinimban composition inemba do oiton nagi hasuk do hazoditi sinupu dawson di minanupu do itia hazo no ponga teka music no ponga I Jesse Saladek I Julius Lusa susutanon do hazo di Jesse Saladek etan naguminavo ginavon oiton omnogi hazuk napong sinupo di Julius Lancaster itia music napong di Jesse Saladek I Julius Lusa hiya kumotahu napong humanga don hazo di Julius Lancaster lo jungin hazuk hazo manta sinupo di Julius Lancaster nagisandi mihia music napong nuho di Jesse Saladek di Julius Lusa. Dari kinuha to ko, kapaguhu sinimban composition Julius Lancaster lo jungin.